0: Basta il tempo di un fiore.
1: J-Lo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos.

anything is not good for you, baby.

0: En Canarias.
1: Es la hora 4:30 minutos.
2: Sono le 4:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos. Radio Cali.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire quando lo schiacciamento sia avvenuto, se durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, scrive il Wall Street Journal. In serata umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi tra Spagna e Francia, nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, evacuate più di 140.000 persone. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo, anche se la Federcalcio per ora non ha in programma nessun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene, fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli, gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione, in amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario, nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte. Osate qualcosa di diverso. Pesci, la giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili. La passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Kalina.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati al nostro Best Of. Ciao Ceci.
2: Ciao guappa, come stai?
1: Molto bene, anche perché il sabato con il Best Of appunto tiriamo fuori il meglio della settimana e tra poco cominciamo con qualcosa che ci ha fatto molto sorridere. Ti ricordi quando abbiamo parlato delle abitudini del passato?
2: A voglia.
1: Abbiamo parlato degli antichi greci che
2: avevano molto caldo.
1: Molto caldo, erano soliti stare nudi, ma nudi a fare che? Ve lo riraccontiamo tra poco qui al Comedy Radio Show.

0: Introduciamo oggi una nuova rubrica, cari amici del comedy, ovvero abitudini dal passato. Oggi parliamo di una pratica che sicuramente oggi ci farebbe arrossire, ma che in realtà nell'antica Grecia era assolutamente normale. Cosa succedeva tra le tante cose? C'erano i greci, no? Erano grandi appassionati di sport, e lo sappiamo, ma anche di cultura, e anche questo lo sappiamo.
1: Grazie a loro ci sono le Olimpiadi.
0: Esatto. E cosa facevano loro? Organizzavano queste gare pubbliche in cui i muscoli venivano mostrati, mentre però anche le abilità tecniche del cervello venivano messe alla prova. Mi spiego meglio. Cioè, non c'era solo corsa, salto, lotta o lancio del disco, ma anche gare di poesia, di declamazione in versi. Insomma, l'ideale era essere atleti e poeti allo stesso tempo. E questo un po' lo sappiamo. Ma che cos'è la cosa particolare? La parte che fa sorridere? Che tutto questo avveniva completamente nudi. Cioè,
1: faceva caldo, lo facevano durante il periodo estivo.
0: Allora, in realtà la nudità era non solo per provocare qualche anche effetto scenico, cioè questo mito, io poi non so se è vero, non ho avuto la fortuna di vivere in quel...
1: Ti sarebbe piaciuto?
0: No, nel senso che non posso verificare se è così, ma si dice che loro fossero molto belli. Ma a prescindere da questo, era un vero e proprio rito di celebrazione del corpo umano, che era considerato perfetto e degno di ammirazione in tutte le sue forme. E in più il... diciamo, il corpo serviva anche a garantire l'onestà nella gara. Quindi niente armi nascoste, niente trucchi, solo te stesso, i tuoi muscoli e i tuoi versi. Quindi ci si metteva nudo.
1: Adesso si chiamano versi.
0: Ci si metteva nudo veramente, in senso fisico e figurato. Quindi non lo so, immaginatevi la scena di un giovane greco che corre, magari salta, lancia il disco, lo fa nudo.
1: Dun, dun, dun, dun, dun.
0: Quando ha finito fa anche, che ne so, un poemetto, una poesia, un verso sull'amore, una canzone, ecco, funzionava un po' così. Quindi non è un caso
1: ma
0: che poi...
1: Ma non verrebbe da ridere?
0: Ma perciò infatti cose assurde oggi, ma che in realtà sì, a me verrebbe, come no, certo, oggi a tutti credo verrebbe da ridere.
1: Te immagini un greco che si mette lì in ginocchio e ti
0: fa,
1: dice,
0: la poesia.
1: Alessandra, tutto così, capito? Come mamma l'ha fatto.
0: Sì, farebbe molto ridere. Comunque gli antichi greci ci ricordano che la disciplina, l'eleganza e la creatività non conoscono limiti, almeno per così funzionava al loro tempo, questo è poco ma sicuro. Non è un caso che queste gare abbiano ispirato, come dicevi tu, appunto,

0: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così,
1: ma
0: di intelligenza.
1: Te adesso funziona così, io vedo tutti
0: nudi.
1: Palestrati che non so,
0: no, oggi ti arrestano,
1: se il cervello,
0: cioè, non so, immaginati uno che va a fare
1: muscoli.
0: Immaginati, ah, tu dici cioè, no, oggi no. No. Non lo so, cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica. No, di solito si dice che quando uno è bello è stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere, noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie. Forse era pure educativo. Martina, sì sì, no, era proprio così, cioè più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore. Incredibile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. Individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e fino a Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi in Spagna e Francia, il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha costretto già 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia orientale, qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli tredicesimo e con tanti errori commessi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1987.
2: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: E dalle abitudini del passato, tra poco qui al Comedy Radio Show andiamo a qualcosa di molto sexy, perché ce ne ha parlato la nostra Ceci, e quindi per forza,
1: insomma,
0: è roba
1: si sa
0: sexy.
1: Il linguaggio dell'amore,
0: ma si sa che tu sei una caliente. Parliamo dei dialetti sexy, i dialetti più sexy, le lingue più sexy e poi i dialetti. Sorpresa, perché insomma non ricordo, forse martedì abbiamo scoperto che gli spagnoli non sono alti in classifica.
1: No,
0: pensa te, ma secondo me si sono sbagliati.
1: Per
0: comunque.
1: Me sì.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: che parla mamma mia, spagnolo.
1: Scotti, Scotti.
0: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so, adesso non voglio cadere nei cliché, però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
1: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità. Non a caso un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma
0: non sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo. Sarebbe il francese.
0: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però.
1: Pensa, ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
0: Gli spagnoli.
1: No, tesoro, l'italiano.
0: Ma
1: 24%.
0: Veramente? Ma
1: perché?
0: Dai.
1: Basta dire buongiorno signorina e vabbè.
0: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
1: Allora, visto che io sono spagnola, io ricordo quando andavo al mare a Plagia d'Aro, Lloret de Mar, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo di un sexy. E poi voglio dire, ci assomigliamo, no, anche a livello caratteriale.
0: Quindi agli italiani piacciono gli spagnoli, gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio. Bene.
1: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi alla mia lingua, con il 18%. Io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
0: pure
1: in classifica.
0: Io, quindi francesi, italiani e spagnoli.
1: Eh sì.
0: Sembra una barzelletta, cioè era un francese, un italiano e uno spagnolo.
1: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua meno attraente in assoluto è il tedesco.
0: Eccolo là,
1: che racimola appena l'1% delle preferenze. Insomma, i suoni sono troppo duri.
0: Ma sì, ti viene l'ansia.
1: Insomma, ti amo, no?
0: Allora, per dire, te lo dico io. Per dire ti amo, aspetta.
1: Ecco.
0: Ich liebe dich.
1: Ecco.
0: Ich liebe dich.
1: Infatti sembra più una minaccia che una dichiarazione d'amore.
0: È vero.
1: Allora, pensate che nonostante questo il 63% delle persone ammette di aver frequentato qualcuno solo per il suo accento straniero. Quindi io devo dire che l'amore è cieco, però anche il linguaggio dell'amore internazionale.
0: L'amore è cieco ma non è sordo.
1: Infatti andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
0: I napoletani.
1: Brava.
0: Lo sapevo
1: con
0: io.
1: Il 28% dei
0: stanno
1: voti.
0: Stanno qua, non li sopporto, non è vero.
1: Ah, io
0: scherzo.
1: Pensavo che stavano nel cuore.
0: No, qua nel senso sul groppone. No, scherzo, non è vero. C'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
1: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato, ma continua ad affascinare con la con la
0: annuncia. Aspirata. Anche il toscano, sì. Più che altro, secondo me, perché il toscano, più che sexy, viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente, e si sa, a noi donne ci piace ridere.
1: Sì. Il milanese invece è giudicato snervante e poco sensuale dal 22% degli italiani.
0: Vero.
1: Seguito a ruota dal romano.
0: No!
1: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
0: A me il romano mi piace.
1: A me pure.

0: 25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera a 10 anni dalla precedente. Nel 1978 nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984 la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti il passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. I primi sono i francesi, e secondi gli italiani.
1: Infatti, dai, mica male.
0: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano
1: e poi il toscano.
0: E poi il toscano. E i romani? Dostanno. Dice che i romani non piacciono.
1: Un po' più giù, troppo rudi.
0: Invece a me Cecilia ci piacciono.
1: Ci piacciono, ci piacciono. Allora, Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
0: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
1: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so come lo si pronuncia, ue bisù, te sei la più bella.
0: Beh, bello, ue bisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto
1: okay.
0: questo.
1: Ha il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembro un bresciano che mastica una goma. Il francese lasciamolo ai parigini.
0: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
1: Infatti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%, ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci", mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al Giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
0: Come si chiama?
1: Elena.
0: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, me, Cecilia. Sì. Per forza, sì. Invece, romano per noi, alto in classifica.
1: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
0: Gennarino.
1: Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco. Il napoletano non è un dialetto, è una canzone e poesia di strada. Quando diciamo amò o core se mi so a cantare, io non so dirlo.
0: O core se mi sa cantare.
1: Esatto. E stiamo regalando emozioni. Lo spagnolo si difende bene, ma noi teniamo la tarantella nel sangue. Vittoria meditatissima. Ehi, non mi toccare lo spagnolo.
0: Qua adesso già
1: non mi tocca se le spagnole.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
4: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.

0: appena tra poco il momento della nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll. In questo best of della settimana andiamo a ripescare il momento in cui abbiamo parlato dei motivi per cui ha pianto tuo figlio.
1: Sai che ci ho ripensato dopo alle cose che gli dico normalmente.
0: A tuo figlio?
1: Ai miei figli,
0: infatti
1: sì.
0: Io l'ho chiamata apposta la rubrica tuo figlio, perché io figli non ne ho, quindi motivi per cui ha pianto il figlio di Cecilia. No, in generale i figli, insomma, di chi è genitore.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle indagini è stato individuato e sottoposto a fermo il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Era nascosto in un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Incendio nella serata di ieri nel ristorante Eura a Roma. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato il locale e si sono estesi anche alle sterpaglie circostanti, fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Il governo studia come frenare il caro carburanti e valuta l'attivazione delle accise mobili, il meccanismo che finanzia un taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del petrolio. Il tema è stato al centro di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene. Fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli, gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione, in amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario, Nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte. Osate qualcosa di diverso. Pesci, la giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili. La passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: E andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli, quindi come me può solo immaginare.
1: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo, io darò tante risposte a tanti punti interrogativi.
0: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
1: Ah, ecco. Ecco.
0: Perché
1: che cosa?
0: La fame. Ah, non aveva fame e voleva avere.
1: Ah,
0: esatto.
1: Okay.
0: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
1: Certo.
0: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
1: Piccolo.
0: Poverino. C'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito? La mamma ha ucciso l'impasto.
1: Certo.
0: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
1: Così come ricordo.
0: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato, perché c'era una mosca sul suo triciclo, perché non ho messo la freccia, perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia e perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
1: è immensa.
0: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
1: Ah, ecco.
0: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti e si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
1: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone, però non ricordo io tutte queste
0: cose. Io mi ricordo quando ero piccola, mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io mo me ne vado, un goppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul

0: E anche oggi termina qui il nostro Comedy Radio Show. Cara Stacy, quando ci si diverte il tempo vola.
1: Io già sono pronta con il costume.
0: Pure ah, tu, io pensavo già sono pronta per lunedì.
1: Ti vedo la bretellina sotto.
0: Sì, devo dire la verità, sto imparando dalla maestra del mare, la regina delle acque. E so già che quando ci incontriamo il costumino sotto non guasta, perché tu sei matta, mi prendi e mi trascini al mare.
1: Certo.
0: Che dire, noi vi salutiamo. Piccola pausa domenicale, se riuscite andate al mare, mi raccomando, e pensateci. Torniamo lunedì più forti di prima con
1: il comedy.
0: Con il comedy, con la nostra Cecilia Rodriguez, pedrosa, peligrosa, briosa.
1: E la nostra Alessandra Bellotti, ermosa e preziosa.
0: Qui al Comedy Radio Show. A lunedì, ciao!
1: Ciao!

0: Bentrovati, buon sabato 25 luglio con il GR delle buone notizie. Torna visibile al pubblico The Migrant Child, l'opera di Imbanski che richiama l'attenzione sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni. Negli spazi della Tesa 113 dell'Arsenale di Venezia è stato mostrato Restauro e Salvataggio, che ha raccolto l'appello del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Allo svelamento era presente il Premio Nobel per la Pace 2014 Kailash Satriati e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Forse di prima mattina in aeroporto sarebbe meglio che i bar si limitassero a servire solo sane colazioni con caffè, tè e cappuccino invece di vendere alcolici e birre. E quanto richiesto dalla compagnia irlandese Ryanair per combattere i troppi casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli. Un problema serio per la compagnia aerea, costretta in diversi casi a dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi. La compagnia aveva già denunciato problemi legati al consumo di droghe da parte di alcuni passeggeri, soprattutto sulle tratte verso le destinazioni legate alla vita notturna. Ryanair ora chiede nuove regole come una soglia drink per gli aeroporti e restrizione di drink consumabili, oltre alla restrizione sugli orari di vendita dell'alcol. Basta una sola notte passata quasi senza dormire per provocare nel cervello cambiamenti che ricordano quelli associati ad Alzheimer. E la conclusione è che è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Ibadan, canalizzato oltre 20 anni di studi dedicati agli effetti della privazione del sonno su memoria, apprendimento e funzioni cognitive. La revisione scientifica mette in evidenza come anche brevi periodi di insonnia possano compromettere l'equilibrio cerebrale, riducendo l'efficienza delle connessioni neuronali e aumentando processi infiammatori dannosi. È stata uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciati lo scorso settembre, ma il suo mito continua. Alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta con Christie's il prossimo mese. Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star giovanissima al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del Gattopardo nel 1963. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ¡1999!

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: Boldos Carbonel, protezione solare intelligente. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
4: Hai un languorino, cara?
3: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
4: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria e i prezzi sono veramente convenienti.
3: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
6: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. È un tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. L'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli è stato rintracciato questa notte in presenza del suo difensore. Ha confessato spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Mar Rosso colpita una nave saudita, Riad replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Cisgiordania in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con due israeliani e quattro palestinesi uccisi. L'esercito assedia Nablus. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Già da martedì c'è l'arrivo della quinta grande ondata di calore di questa estate. Il tennis: Luciano Darderi non si ferma e vola in semifinale all'ATP 250 di Estoril. L'azzurro batte in 3-7 il portoghese Faria in 2 ore e 29 minuti. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Italia.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è sabato 25 di luglio, ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon sabato, spero che tanti di voi saranno partiti per le ferie oppure saranno in spostamento, in movimento. Proprio adesso partiamo con quest'ora dedicata all'Italia, quest'ora che trascorriamo insieme. Ci sarà Gabriele tra pochissimo e partiremo con un po' di nostalgia italiana. Quanti di voi ricordano il battipanni? Ma il battipanni noi facciamo un po', faccio un po' di contestualizzazione. Lo useremo parlando di oggetti della nostalgia anni 90 che ci riportano per un motivo o per un altro alla nostra infanzia oppure adolescenza. Andremo anche a tavola poi e torna l'agenda con le date, con i compleanni e il proverbio di questo sabato che trascorriamo insieme, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1984.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Arriviamo al termine di un'altra settimana insieme. Ben ritrovati cari amici. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ma soprattutto il nostro sabato italiano insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Gabri. Ciao Gabri, buon sabato.
1: Ciao Fra, buon weekend a tutti.
0: Siamo un po' rilassati, perché sì. Non che durante la settimana, per carità, però il sabato ha quel sapore diverso, particolare.
1: C'è un clima particolare, ci si avvicina la domenica, siamo tutti
0: sì,
1: un po' più tranquilli.
0: A parte il caldo, spero che stiate al mare o comunque stiate andando verso un posto di relax. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di luglio.
1: Partiamo dal 1365, anno in cui un forte terremoto colpì Bologna, ma la torre di Garisenda, la torre Garisenda si salvò insieme all'attuale torre degli Asinelli. Quelle sono un po' il simbolo della città di Bologna e per fortuna sono riuscita a scampare a questo evento, ma a tanti altri eventi, compresa la Seconda Guerra Mondiale.
0: Tra l'altro erano in ristrutturazione proprio nell'ultimo periodo.
1: Sì, la Garisenda l'anno scorso, sono stati iniziati dei lavori di restauro che speriamo mettano in sicurezza questa torre che appunto rappresenta il patrimonio storico della città bolognese. E poi nel 1943, in questa giornata, si verificò la caduta del fascismo.
0: Passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Gigi Marzullo, nato il 25 luglio del 1953. Paolo Kessisoglu, nato a Genova il 25 luglio del 1969 e per me sarà sempre Paolo Bitta di Camera Caffè. E poi Francesca Chillemi, attrice siciliana che oggi compie 48 anni.
0: Tutti sotto il segno del leone. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico da fare.
1: A tutti Giacomo, San Giacomo il Maggiore e il santo di oggi, apostolo e fratello di Giovanni Evangelista.
0: E poi ultimo ma non meno importante anche il proverbio: San Giacomo con i tetti bagnati, del vino siamo privati.

0: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici, arrivano, noi vi leggiamo sempre, comunque, stesso
1: appassionatamente.
0: Posto. Esatto, stesso posto, stessa ora, non dico al centro giù in città, ma qui a Verdi, Bianchi e
1: stesso
0: Rossi.
1: Bar.
0: Esatto. I primi messaggi del sabato insieme, chi ci scrive, Gabri?
1: Luca e Giulia, con Luca che ci scrive: auguri al maestro delle domande impossibili e delle risposte geniali. Si faccia una domanda e si dia una risposta.
0: Che bella questa frase, quante volte magari l'abbiamo usata nel comune parlare per dare anche fastidio a qualcuno quando riceviamo una domanda un po' scomoda, ovvio oppure banale. Fatti una domanda e datti pure la risposta.
1: Sì, sì, è uno di quei modi di dire che ti restano dentro un po' per sempre, no? Inarrivabile questa battuta del mitico Gigi Marzullo, che diciamo per me è un personaggio particolare, perché
0: sì, sì,
1: riusciva anche a conciliare il mio sonno all'università. Per esempio, quando finivo di studiare, esausto, perché io tendevo ad andare molto la sera, guardavo lui con le sue domande e subito mi calmavo.
0: Non solo, poi lui indossa sempre la stessa camicia, non so se c'è.
1: Questo non l'ho mai notato.
0: Sì, sì, stessa camicia.
1: E poi Giulia, dalla Sicilia, a che Dio ci aiuti, passando per Cado dalle Nubi, continua a conquistare tutti con sorriso, talento e tanta energia. Oggi una sola missione: spegnere le candeline e goderti la festa. Tanti auguri, Francesca Chillemi.
2: C'è

0: È il sabato di verde, i bianchi e rossi, chiudiamo la parentesi con l'agenda e quando il sabato torna sempre un momento nostalgia, momento dedicato al passato dove torniamo indietro nel tempo. E assieme a Gabriele tra poco parliamo di un utensile che serviva per uno scopo ma poi veniva utilizzato anche in modo a volte indebito. Parliamo del battipanni. Quanti si ricordano e quanti magari a casa hanno ancora un battipanni tra di voi?
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Casa Oliva in Arghine Ghim presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Ghim, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Ghim, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Ghim.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmito Spark. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: arriva il momento nostalgia nel nostro sabato italiano insieme. Questo è Verdi, questo è Bianchi e questo Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, c'è Gabri che torna. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi, visto che siamo nostalgici come ogni sabato che si rispetti insieme, parliamo di quelle cose tipicamente italiane che fanno un po' dire ah, quanto mi mancano. Stavo leggendo una cosa molto curiosa. Parliamo di battipanni, vero?
1: Sì, ma tu magari non capirai perché non sei nata negli anni 90.
0: Me lo ricordo il battipanni, e come?
1: È un bel aggeggio, era di quegli aggeggi che proprio ti metteva paura. È un po' una roba folcloristica, no? Tu dirai, ma come nostalgia il battipanni? Sì, perché poi ti fa ricordare la tua infanzia, ti fa ricordare quei momenti unici e rari.
0: Che poi per cosa serviva oggettivamente? Ma parlo da persona che l'ha visto soltanto come oggetto magari a casa della nonna, mitologico.
1: Ma sì, principalmente per spolverare, insomma, raccattare un po', riordinare,
0: piegare. Ma non serviva per battere i panni?
1: Sì, battere anche i panni, certo, okay. Ma anche per spolverare i mobili. Ma soprattutto aveva una funzione sociale in quel momento, che era quella di disincentivare noi ragazzetti dalle monellerie, perché in quel momento eravamo tutti lì in preda a combinare guai, ma bastava vedere
0: prendere il battipanni, nonna che prende il battipanni,
1: mitico battipanni, che tu subito stavi lì ad ascoltare, ad essere assertivo. Però mi è capitato un episodio particolare, anche questo non lo potrò dimenticare mai. Stavo giocando a calcio nel cortile di casa, è arrivata mia madre che
0: col battipanni
1: non se ne è fregata nulla, ma visto lì che ancora giocavo mi chiamava e mi ha inseguito, quindi è diventato uno strumento proprio quasi di attacco e non posso scordarlo. Il battipanni resta iconico.
0: Come glielo spieghiamo ai bambini di oggi qual era l'ebbrezza dello scappare via dal battipanni?
1: Difficile farlo capire.
2: Calima, Radio Calima.
3: E lo che te morrulai in questo verano.

0: En Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Raumomi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Cresce il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento ha avuto un epicentro a 2 km da Pizzone, a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Lo sport: pronti a ripartire in Ungheria per la terza e ultima sessione di prove libere del GP dell'Ungheria. Il via alle 12:30 con una Ferrari apparsa decisamente in forma ieri e un Kimi Antonelli impressionante nella simulazione di gara. Alle 16 invece in programma le qualifiche. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene, fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli, gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione, in amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario, nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte, osate qualcosa di diverso. Pesci, la giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili, la passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: La nostalgia italiana del sabato italiano è qui, cari amici. Abbiamo parlato di un oggetto, scherzando nel fuori onda io e Gabri l'abbiamo chiamato anche di tortura. Non è vero, si fa per scherzare. Però comunque il battipanni nei bambini millennials o nei nati tra gli anni 80 e gli anni 90 suscitavano un poca paura. Ciao ancora Gabri.
1: Ciao Fra, e ce l'hanno scritto i nostri amici, perché poi ci sono tanti episodi, tanti aneddoti legati ad oggetti simili che in qualche modo avevano la stessa funzione,
0: esatto,
1: del battipanni.
0: Vabbè, sì, il fine un po' era quello di inseguire i bambini con un oggetto potenzialmente contundente in mano.
1: In un certo senso dissuaderli, no?
0: C'era anche la ciabatta oppure lo zoccolo.
1: La ciabatta iconica, no? Infatti c'è scritto Francesco che il suo strumento della nostalgia, entrando un po' nel nostro mood, era la ciabatta che sua madre ogni tanto gli lanciava. E quindi qui non vogliamo, attenzione, parlare di violenza, non la condanniamo sempre. Però chi ha vissuto quei momenti si ricorda quanto potessero essere precise, no, queste ciabatte lanciate, quasi con una precisione balistica.
0: Guarda, secondo me peggio del battipanni e della ciabatta lanciata c'era lo sguardo di traverso che le mamme facevano. Io oggi è una cosa che non vedo nei bambini, cioè nel senso, le mamme sono molto più permissive. Al tempo bastava uno sguardo,
1: un dito puntato
0: oppure un poi facciamo i conti a casa, che noi eravamo lì stecchiti, imbambolati, che smettevamo distante di fare magari quella monelleria sul momento. Insomma, erano un po' questi gli oggetti potenzialmente contundenti per noi che eravamo piccoli durante l'estate del passato.
2: Le

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
6: Ehi! Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
7: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.

Chiudiamo in bellezza il sabato di Verdi Bianchi e Rossi, questo sabato italiano andando a tavola. Ci sono tante eccellenze del nostro paese che sono degne di nota. Io non vi faccio spoiler, però vi dico che con Gabriele andiamo in Sicilia. Quindi restate con noi perché torniamo tra pochissimo con tante buone cose da mangiare, anche se metaforicamente parlando, qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Siamo quasi addirittura d'arrivo non solo della settimana ma anche del nostro appuntamento di oggi. È sabato, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io Francesca Romana. Poi c'è anche Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo nella tua bellissima Sicilia. Per chi dovesse trascorrere le ferie nella Trinacria, vi diamo qualche consiglio su quali sono i piatti must, cioè quelli che dovete assolutamente assaggiare.
1: Ma sì, proviamo anche un po' a dare quello che è il pantheon dei piatti siciliani.
0: Mi piace il pantheon.
1: Eh sì, cerchiamo un po' di fare il punto di quelli che sono i piatti più rinomati, quelli che ci piacciono di più della mia amata Sicilia, ma anche in parte tua, no?
0: Sì, perché sì, anche mia. Ci ho vissuto 5 anni.
1: Quindi.

0: parlato proprio con Sisi.
1: Assolutamente, quindi quel piatto che è fatto con le melanzane fitte, sedano, capperi, olive, anche peperoni, diciamo uvetta. Pasta con il pesto alla trapanese, quindi andiamo nella Sicilia occidentale, un primo piatto che non richiede cottura del sugo, fatto a crudo con pomodori, mandorle, basilico fresco, aglio e pecorino. E poi l'immancabile melanzana di parmigiana, che è il grande classico, no, della nostra Sicilia, ma anche di tutto il sud Italia, che va assolutamente gustato, perché poi ogni parte della Sicilia la fa diversamente. Per esempio a Catania mettono l'uovo sodo, se vai fuori dalla Sicilia non lo mettono, quindi a seconda dei gusti. Però parmigiana non può mancare.

anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ricordo sempre che questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gabriele, ma ringrazio soprattutto del grande sostegno che ci date in tutta la settimana. Quindi buon weekend, buon fine settimana e ci risentiamo lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Bentrovati, buon sabato 25 luglio con il GR delle buone notizie. Torna visibile al pubblico The Migrant Child, l'opera di Imbanski che richiama l'attenzione sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni. Negli spazi della Tesa 113 dell'Arsenale di Venezia è stato mostrato Restauro e Salvataggio, che ha raccolto l'appello del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Allo svelamento era presente il premio Nobel per la pace 2014 Kailash Satriati e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Forse di prima mattina in aeroporto sarebbe meglio che i bar si limitassero a servire solo sane colazioni con caffè, tè e cappuccino invece di vendere alcolici e birre. È quanto richiesto dalla compagnia irlandese Ryanair per combattere i troppi casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli. Un problema serio per la compagnia aerea, costretta in diversi casi a dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi. La compagnia aveva già denunciato problemi legati al consumo di droghe da parte di alcuni passeggeri, soprattutto sulle tratte verso le destinazioni legate alla vita notturna. Ryanair ora chiede nuove regole, come una soglia drink per gli aeroporti e restrizione di drink consumabili, oltre alla restrizione sugli orari di vendita dell'alcol. Basta una sola notte passata quasi senza dormire per provocare nel cervello cambiamenti che ricordano quelli associati all'Alzheimer. E la conclusione è che è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Ibadan, canalizzato oltre 20 anni di studi dedicati agli effetti della privazione del sonno su memoria, apprendimento e funzioni cognitive. La revisione scientifica mette in evidenza come anche brevi periodi di insonnia possano compromettere l'equilibrio cerebrale, riducendo l'efficienza delle connessioni neuronali e aumentando processi infiammatori dannosi. È stata uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciati lo scorso settembre, ma il suo mito continua. Alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta con Christie's il prossimo mese. Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star giovanissima al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del Gattopardo nel 1963. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son las 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Radaoumi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, un'opportunità negatagli dalla Costituzione, alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Dietro l'angolo c'è l'arrivo della quarta grande ondata di calore di questa estate, già a partire da martedì. Il tennis: Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. A questo punto Gerald Yassime diventa il numero due del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Mm. 1998.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni. Il corpo carbonizzato del giornalista era stato trovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli. Al momento sono oltre 220.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. ChatGPT oggi sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale. Gli utenti di tutto il mondo non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento. Stiamo indagando sul problema. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Il volley Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Intanto il sindaco Lepore ha presentato una denuncia dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro città. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nella sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari e fiamme minacciano Bordeaux. In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, lo ha riferito in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. Intanto la Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, almeno 6 morti e 10 feriti. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro in un distributore nella zona residenziale di Via Correggio, ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale. Volley, l'Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di Nations League 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Domani per le azzurre, la finale per il bronzo contro una tra Turchia e Cina. È tutto.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Ultimo giorno lavorativo per noi, finalmente weekend, quindi ci sono i presupposti per vivere un bel appuntamento con ovviamente tante chiacchiere e tanta musica. Ogni tanto tutti noi, no, ci fermiamo a guardare la luna e qualcuno le dà anche un nome affascinante, no, per farla sembrare diversa. Quella di questo mese, per esempio, si chiama Luna del Cervo, ma non aspettatevi ovviamente, non lo so, il cervo o delle corna luminose nel cielo, però è una luna particolare. Radio

parliamo di eventi belli da vivere, soprattutto quando si è in un luogo magico come può essere una spiaggia, il mare, una montagna. La prossima luna piena cadrà proprio questo mese, mercoledì 29 luglio, secondo il calendario astronomico riferito a Roma, raggiungerà la fase esatta alle 16:35. ovviamente a quell'ora sarà ancora giorno, quindi lo spettacolo migliore arriverà dopo il tramonto, quando la vedremo sorgere e apparire particolarmente suggestiva vicino all'orizzonte. Il nome è molto curioso: luna del cervo non indica ovviamente un fenomeno astronomico speciale, non significa che sarà necessariamente una superluna, ma è un nome tradizionale attribuito alla luna piena di luglio, collegata proprio al periodo dell'anno in cui i cervi maschi fanno ricrescere i palchi. E questa cosa mi è sempre affascinato, no? Perché per secoli le persone hanno guardato il cielo, hanno dato alla luna dei nomi legati a quello che succedeva sulla terra, tipo ai raccolti, agli animali, al cambio delle stagioni. Era proprio un modo per usare il cielo come un calendario, e oggi abbiamo l'orario preciso sul telefono, sappiamo quando sorgerà e possiamo perfino controllare in anticipo se ci saranno delle nuvole, quindi se si vedrà bene o meno.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: Aldo Scarbonella, protezione solare intelligente.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: e porta il futuro a bordo.
1: Radio Kalima, l'estate è qui.
2: The Mag Special 3. Tre hit senza pausa. The Mag Special 3.
3: Sabato insieme in diretta The Mag con Yuri Caliolo. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Svolta nell'indagine della morte del giornalista Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Deboli. Fermato un tunisino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato, ha confessato. Salvini va all'attacco, è un clandestino, adesso vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio 16enne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12:30 circa. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari. Le fiamme minacciano Bordeaux. Formula 1 si assegna all'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Norris il migliore al termine delle ultime libere, ma McLaren, Mercedes e Ferrari sono vicinissime. Si preannuncia una sfida tiratissima. Il via alle 16. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

fate scattate al giorno, ormai con il telefonino basta veramente un click, un secondo, addirittura se tieni premuto il tastino ne puoi fare 100 in, non lo so, meno di 20 secondi. Comunque quando facciamo una fotografia non viene bene, ne scattiamo subito un'altra, no? È quello che si fa oggi. Un fotografo sudafricano invece ha aspettato 10 anni per ottenere l'immagine che aveva in testa e quando finalmente è arrivata ha vinto uno dei premi più importanti al mondo.

Voglio parlarvi di Wim Van Den Hever, spero di averlo pronunciato bene. Lui è un fotografo, aveva praticamente notato le tracce di una iena bruna tra gli edifici abbandonati di Kolmaskop, una vecchia città mineraria della Namibia, che il deserto sta ovviamente letteralmente con il tempo inghiottendo. La scena era già incredibile, no? Da immaginare, quindi questo animale notturno difficilissimo da osservare che attraversa le stanze vuote di un luogo un tempo abitato dagli uomini. Il fotografo ha provato per anni a incontrarla all'alba, al tramonto, aspettando negli edifici, ma senza riuscire a ottenere lo scatto giusto. Alla fine ha utilizzato delle fototrappole, degli apparecchi che si attivano automaticamente quando rilevano un passaggio, e dopo quasi un decennio è arrivata finalmente questa immagine tanto bramata. La iena cammina tra le rovine con la nebbia dell'Atlantico che rende tutto quasi surreale. Questa fotografia è stata intitolata Ghost Town Visitor ed è stata scelta come vincitrice assoluta della Wildlife Photograph of the Year 2025 tra oltre 60.000 immagini provenienti da 113 paesi. Insomma, una foto che ci ha messo 10 anni per essere scattata, però che poi ha avuto dei risultati sorprendenti. E questa storia mi piace perché viviamo nell'epoca del risultato immediato, no? Pubblichiamo qualcosa, dopo 30 secondi vogliamo già sapere quante persone l'hanno guardata. Qui invece un uomo ha inseguito una sola fotografia per 10 anni, non sapeva in realtà se sarebbe arrivata o meno, lui ci ha creduto, ha continuato a perseverare, alla fine questa foto è arrivata e l'ha premiata.

quando pensiamo alla città ideale ci vengono subito in mente monumenti, locali, mare oppure una bella vista. Stamattina però mi sono fatto una domanda diversa: e se il vero lusso di una città fosse semplicemente riuscire a viverci senza dover combattere ogni giorno contro di lei?

0: causa. The Mag Special 3.
1: Per il secondo anno consecutivo dobbiamo fare gli applausi. Copenaghen è stata nominata la città più vivibile del mondo. Praticamente la capitale danese ha ottenuto un punteggio molto alto di 98 su 100 e ha superato Vienna. Melbourne ha raggiunto il massimo dei voti in stabilità, istruzione e infrastrutture. La classifica ha analizzato 173 città attraverso 30 indicatori, prendendo in considerazione anche la sanità, l'ambiente e l'offerta culturale. La cosa interessante è che non hanno deciso di eleggere la città più bella da fotografare o quella dove magari puoi tranquillamente andare a trascorrere un weekend con la tua famiglia, ma hanno misurato qualcosa di molto più concreto. Quando siamo quanto sia semplice, no? Per una persona che è del posto viverci tutti i giorni. Significa poter andare al lavoro, quindi non si perde mezza vita nel traffico, muoversi in bicicletta, utilizzare trasporti affidabili, avere scuole, servizi, spazi pubblici, tutte cose che funzionano veramente bene. Io credo che spesso ci accorgiamo dell'importanza proprio di queste cose soltanto quando non funzionano. Il treno puntuale non diventa una storia da raccontare, quello cancellato invece rovina la giornata. Una strada sicura non la notiamo, una buca che sembra un cratere diventa immediatamente la protagonista del nostro viaggio per le prossime ore. Naturalmente nessuna città è perfetta, una classifica non può raccontare la vita di ogni singola persona, però Copenaghen ci ricorda una cosa: forse una città davvero moderna non è quella che costruisce l'edificio più alto, più bello, che ha più movida o che ha l'attrazione più spettacolare, ma è quella che riesce a rendere più semplice la giornata di chi l'abita.

Si conclude qui il nostro appuntamento anche per oggi. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Grazie da Yuri Cagliolo. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso Fakir, emerge un nuovo video. Una lunga chiazza di sangue sotto la testa, tracce anche sul volto. Le immagini inedite sono state girate dopo il decesso del 42enne durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio in difficoltà e non è riemerso. È disperso dalle 12:30 nelle acque del lago di Como un turista olandese di 45 anni in vacanza con i tre figli. È accaduto all'altezza di Menaggio. Il giovane è stato invece tratto in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. I raid degli Houthi sull'Arabia Saudita hanno colpito con droni e missili infrastrutture petrolifere sul Mar Rosso. Lo ha rivendicato il portavoce militare del movimento, minacciando un'escalation di attacchi nelle prossime ore e giorni. Intanto un raid aereo israeliano ha ucciso il capo delle forze di polizia guidate da Hamas nella striscia di Gaza. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro. Prezzi alle stelle anche in autostrada. A detta del Codacons, solo nei mesi di luglio e agosto, la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante è destinata a raggiungere quota 10,8 miliardi di euro. È tutto.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suona Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: En Radio Calimà suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. Momenti di grande tensione in Val di Susa, in provincia di Torino, durante la marcia No TAV, quando alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. In risposta, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne, che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Sono in corso le ricerche di un turista olandese disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. L'uomo era in barca in vacanza con i tre figli. Il giovane è stato tratto invece in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. 1.500 militari verranno mobilitati da questa sera per contribuire alla lotta contro gli incendi in Francia, in particolare nel sud-ovest del paese. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell. E per il ciclismo uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina del Tour de France. È tutto.

0: restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. Este verano junto al mar en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
6: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: In Radio Calima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Geray Marichal, restaurador con más de 20 años de experiencia en el sur, les ofrece sus tres ofertas gastronómicas. Bandera, en Meloneras, cocina española casera, tapas y copas amenizadas por DJ cada noche. Justo al lado, el restaurante pizzería Trattoria Mezzaluna, con amplia y confortable terraza, ideal para celebraciones. Y por último, Las Burras Beach House, en San Agustín, con una oferta gastronómica que te sorprenderá con vistas al mar. Tres restaurantes para disfrutar de la gastronomía en cada momento. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Alta tensione alla Marciano TAV in Val di Susa. Alcune centinaia di persone hanno attaccato le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiemonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Incendiate due camionette dei carabinieri, chiusa la 32, treni sospesi. Immediate le reazioni politiche ai disordini in Val di Susa. Matteo Salvini parla di frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, mentre esponenti di Fratelli d'Italia e Lega condannano le azioni dei manifestanti e ribadiscono il sostegno alla TAV. Spunta un nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Ruggero. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale, che aggiunge poche righe: grazia per Ruggero. Un'area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di spiccata instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali. Allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, Piastri, Verstappen e Russell. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1975. Meno male.

0: Radio Kalima.
1: Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo, con la certezza di chi non aspetta.

0: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
1: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
4: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
5: Casa Oliva, Darghini.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti NOTAB. 20.000 partecipanti per gli organizzatori. Una guerriglia inaccettabile, sinistra connivente, dicono Tajani e Salvini. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Sotto la testa compare una chiazza di sangue. Per il legale dei parenti della vittima dimostra le violenze subite dagli agenti. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca, replica il legale dei poliziotti. Mannacci non dà pace al centrodestra, nuovo video è realizzato con l'intelligenza artificiale. Il generale vestito da condottiero romano intercede con un finto Mattarella per la grazia a Ruggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale con la scritta «Grazia per Ruggero». Allarme per la guerra in Medio Oriente, il blocco di Hormuz, non si ferma il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro, prezzi alle stelle anche in autostrada. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, dice il ministro Urso. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Formula 1, Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, penalizzato però di 3 posizioni per impeding, scatterà quinto. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, e Piastri. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Viaggia senza interferenze, scarica l'app.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park. Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
7: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo

0: Bentrovati, buon sabato 25 luglio con il GR delle buone notizie. Torna visibile al pubblico The Migrant Child, l'opera di Imbanski che richiama l'attenzione sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni. Negli spazi della Tesa 113 dell'Arsenale di Venezia è stato mostrato Restauro e Salvataggio, che ha raccolto l'appello del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Allo svelamento era presente il premio Nobel per la pace 2014 Kailash Satyarthi e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Forse di prima mattina in aeroporto sarebbe meglio che i bar si limitassero a servire solo sane colazioni con caffè, tè e cappuccino invece di vendere alcolici e birre. E quanto richiesto dalla compagnia irlandese Ryanair per combattere i troppi casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli. Un problema serio per la compagnia aerea, costretta in diversi casi a dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi. La compagnia aveva già denunciato problemi legati al consumo di droghe da parte di alcuni passeggeri, soprattutto sulle tratte verso le destinazioni legate alla vita notturna. Ryanair ora chiede nuove regole, come una soglia drink per gli aeroporti e restrizione di drink consumabili, oltre alla restrizione sugli orari di vendita dell'alcol. Basta una sola notte passata quasi senza dormire per provocare nel cervello cambiamenti che ricordano quelli associati all'Alzheimer. E la conclusione è che è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Ibadan, canalizzato oltre 20 anni di studi dedicati agli effetti della privazione del sonno su memoria, apprendimento e funzioni cognitive. La revisione scientifica mette in evidenza come anche brevi periodi di insonnia possano compromettere l'equilibrio cerebrale, riducendo l'efficienza delle connessioni neuronali e aumentando processi infiammatori dannosi. È stata uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciati lo scorso settembre, ma il suo mito continua. Alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta con Christie's il prossimo mese. Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star giovanissima al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del Gattopardo nel 1963. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima,
2: la radio in Canarias.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: días se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
7: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
9: Radio Kalima, l'estate è qui.
10: In Radio Kalima suena Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.

Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Kalima, Radio Kalima. Aya!
1: In Radio Kalima suena Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla. La testa gira.

0: vero livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Rewind. Riavvolgi il tempo.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.